0: Tempile ancora la dove la mamma tempile pano.
1: Tempile, tempile.
0: Ancora la dove la mamma tempile pano.
1: Tempile, tempile.
0: Tempile,
2: tempile.
0: Tempile,
1: tempile. Tempile,
0: tempile.
2: Tempile,
1: tempile. Tempile, Dembile, Dembile.
0: Alo mena ka wena manga Dembile bano.
1: Dembile,
0: Dembile.
1: Dembile, Dembile.
0: Dembile, Dembile.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!